la decisi al tuo secondo che era essere un buon anno, ma se lo vuoi così incettare da muro in dici che non la vai a governo salin capito cosa da rabbi a tra da rabbi ma non di in da casa a ci vanno le capi da fatto mi sarò con agli indadi in casa in ciò a tra da muro e la situazione bocci da mi salin dal per buon madea qua sera mi va da gami le sin al Qur'ani mi yamma tra da malam tijani guruntum wani zai kan zuwa ƙarfe 10 da rabi yayin da za mu kawo shirin nan na mutum da al'adarsa.

0: Idris Dajin, sai kuma discipline shi ma dake Idris Dajin a jiran mai tumatir RCQFM zuwa ga Rahama da Murja a garin kafin Madaki da Muhammad Lauri Bergomi sai Yuri shugaban yan Cheda Dargomi sai kuma Abuwa mai agogon ciwo Takali tare da sarkin Takali Alhaji Shehu Goji mai iyaka da Kano Takali tare da Jamilu JD Square da ban kasuwa Abdullahi mai manja bakin tashar wato bakin kasuwa da bai mai gada mushe yi da bai tare da Garba mai radiyo a ungwajar mai darar dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji na tela da ke bakin kasuwar da bai zuwa ga Hamisu Mala mai shayi Safiyanu mai shayi tare da Ado mai almajirai Kajito Kabiru Barda tare da Mustapha Fela sai kuma waziri VIO da ban kasuwa tare da JD Square da ban kasuwa da Mu'az sarkin Askange da dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu wayi gari lafiya masu waro ga faifan farko
1: ka kula da babal da

0: Ibrahim Musa Babawo booking officer tare da fatan alheri wa wato Abubakar Mamun da kasar Bauchi Ladan Bisko sarkin Goran Galajan Bauchi tare da Ladan sarki wakilin dokan sarkin Fawan Bauchi Mori Salame Babakar kasar waya da fatan suna nan lafiya Hamisu Dogo Malamin Shayi Dabe zuwa ga matar da Shamsiya ƴaƴan naka Buhari da Humaira da Fatima Dadi da Nana Khadija Garba wato Babandi wato Garba Babandi kare kare sai kuma Al-Alarama mai rariya ya ga da Muhammad Lauri Dargomi Dadi dan Babur mai tarihi da kenan Bauchi Rabi mai caji kasar mu da lawar da Gali mai albasa sai Hayani Malam Isa ya gudu mai alayyahu dukkan su da fatan su wannan gaisuwa daga Hamisu Dogo mai shayi ga gaisuwar fatan alheri daga hannun Alhaji Idi Abubakar unguwar dawaki Bauchi zuwa ga matansa Safiya da Hawwa'u tare da yayansa wato Toli da ke tashar Yantifa sai kuma Garba Lada na rayu mai hulan mata tashar Tifa tare da Dan Ladi Bakobin injin tashar Tifa Musa Bagam tare da fatan alheri wa wato Muhammad Sarkin yin mambar tare da Ola ya dukkan su a tashar Yantifa Hajiya Samira mai abinci tashar Yantifa dukkan su da fatan sun ji Abdullahi Mehman da ɗan kasuwa ga gaisuwar kafilin zaben mu kwanan lafiya zan mika ta tare da fatan alheri zuwa ga Balan Alhajin Kacha-Kacha Radio da wato tare da kamar masa sabuwar kasuwa ham wato Korau Hamadada sai kuma ta canza da muka Hamisu Malamin Shayi tare da JD Square da ɗan kasuwa Sani Musa Sarkin Jimi tare da Ali Idris tare da Nuhu wato Muhammad Lauri Dargomi dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Buba Dodon CF unguwar Galadima ga gaisuwar kafilin zaben mu kwanan lafiya sai ga Alhaji Yusha'u Jimi Ningi sai Alhaji mai jama'a Jimin Ningi sai kuma Alhaji Kawo Kandahar da Sufyanu wato dan kamishi tashar California sai Huri Dibiti tashar California tare da Kabiru Yaro Yalwa sai Babangida wato Kongoro mai gawayi a can wato yankin Ningi Ustaz mai gawayi Kongoro Ningi tare da Suleiman mai gawayi Kongoro tsohuwa Ningi dukkan su da fatan sun je kafin faifayenmu na gaba Dadi dan Babur mai tarihi kasar mu da lawal sai mun yi gaisuwa zuwa ga matarsa Maman Hanif tare da Antin Hanifa sai kuma ya canjera masa wato budurarsa Baby sai kuma Murtala mai kayan miya tare da kayan nasa Hanif da Hanifa sai kuma Imaduddin da Ramadan da Abba tare da mun kai da dajin shugaban yan bage he iliya ta maje da mai tumatir tare da Hayana Malam Isa ya guda Basiru Baban Kaza unguwar Dum tare da Dalhatu Mungas mai tumatir sai kuma ta canja da maka Gali mai albasa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu yalo ga Alhaji Musa Dan Koro
1: Allah

0: Ibrahim Allah Ibnu Rabbuda Allah.
1: Tumma da Allah da shekara wato Ahmadu Doka filin zaben mu karin lafiya zai ci gaba da mika sabon bayar fatan alheri daga baban nan S Power Deputy Chairman Maiduguri Road Employer zuwa ga matarka Halima da Maryam sai kuma aka ce mika ta zuwa ga mai girma sarkin Power Bauchi tare da iyalansa sai Isa Haruna wakilin dokan sarkin Turun tare da Bashir dan Sajan sai kuma aka ce mika ta zuwa ga Hajji Mai Abinci tashar Employer Turun Abdullahi a cakara mai kifi wakilin transformer ko hola asibitin Turun tare da Ladi Simaran ka arziki sai Allah yayi sai kuma aka ce mika ta zuwa ga Babai Jonka sai kuma wato lawal matawalle dukkan su a Employer Turun da fatan sun ji da fatan alheri Balafo AT Joba da ke Central Motor Park Bauchi dai sarka da mika ta zuwa ga matarka Maimuna da Halima tare da Dan Ladi Bakobi inji tashar Antifa tare da Alhaji Kabiru Dan Zaki Potas Wato Port Harcourt Salaji Ismaila Abubakar Babawa Chairman NRTW Bauchi State sai kuma Alhaji Sule Jiji tare da Ibrahim AKY wato Yellow Branch sai kuma Salisu Baballare Central Motor Park Bauchi Alhaji Salama Daji dukkan su a Central Motor Park Bauchi da fatan sun ji da fatan za mu gobe lafiya mai girma sarkin loyi Alhaji Umar Isa filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisuwa ga tare da fatan alheri zuwa ga matarka Aminu da Hawwa da Sadiya da Lauratu tare da hakimin kasar Nasarawa wato mai girma Al-Ata Honorable Abdul Hassan sai mai girma mai dundunun Nasarawa Alhaji Suleiman Umar Suleiman sai kuma sarkin Dauranga Musa tare da mai girma sarkin wato mai girma sarkin Loyi wato mai girma sarkin Jimi Saminu Musa da koron Miloniya dukkan su da fatan alheri a gare su Salisu dan Tini mai tumatir kasuwar mu da lawal Bauchi zuwa ga matarka wato Maman Adnan sai kuma Rabiu dan Sunna tare da wato tare da matarsa Maryam sai kuma Fatima tare da Usman Usama da matarsa wato Maman Hafsa da Kidima sai kuma Habiba tare da Umar a Katsinawa sai kuma Tasiru Yaro Katsinawa tare da Bayo Katsinawa da Mustapha tashar Durmi tare da wato Muhammad Bamba Dauri mai kubewa dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci Ibrahim Dillani cikin gida da ke kasuwar yan bari mu da lawan zuwa ga masar kamala Maryam tare da fatan alheri wa babala dan da tumatir tare da Saminu Wado mai tumatir wato mai kabeji dan Asadu Kuitun mai kwanduna dan Malikin Kuitun tare da Siraja Kuitun mai tumatir sai kuma wato Sa'idu shugaban masu alaiho guri sai kuma kace Dora Gani mai albasa da Alhaji Isa ka shaka shuka Dr. Mai Lemu da Gwalaba dukkan su da fatan sun ji